0: vecchio vado. Uomo lì si muca,
1: papà mio
0: Torino, yeah,
1: vecchio vado.
0: E oggi la cogioni in i mondi.